In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Ora della contessa l'assedio gli avanza intanto il morire!

più dice prano importuno non ve. La cara sua sposa è un angel per me. Rapitela.

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da campo.
1: Sire, no, quel che io sono restare io,
0: e troppo altiero.

venir potessi, vediam. Quiva un ritratto, su ciel non v'è. Nulla e ne disse, nulla promisi.

0: prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille mandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille mandoble, scusarmi fa.
0: Pensando a cerebro.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Grande magnanima di semidei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. Se mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompagnano insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto. Alla

breve Dio, quale malor malvena? Un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tristato.

0: amore duol, l'alma mia di son più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo un maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Questo un maragno do il tuo cor, casca se il

0: Sancho!
1: Presente!
0: Maestro!
1: Parvil! Avrocchio!
0: Mio amor!
1: E poi io ti ho
0: trovato! Chi? Rivedi!

0: una sirona di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei sospetto,
0: ed ognuno
1: i perigli che faremo di cuore
0: abbandoni,
1: ma mi tenga il mio animo bello,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.

qui aspettami, incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'altro dell'oracolo, della gran nave del

la vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patrocinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio, racchiudi in corpo.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo, e soffra se veda preferir

sorte. Quella brutta parola al cor mi torna. Le corna. Due, capron, le cusa forte. Ah, le corna, le corna.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, disconquasso.
1: Da non c'è più come al palio!

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, alza, voglia, voglia.
0: Salza, canto, giù, canata.
2: Zitto, fissi.
1: A fuoco.
4: Sto sotto, sto sotto.
1: A fuoco.
3: Suono un
0: bacio. No.